Bevore kuvarice manje zbori, da ti ručak ne zagori, don't happy.

ili možda neku šansonu u koju se pjeva da je mala plata. Lasciate mi cantare con la chitarra al mano, lasciate mi cantare.

Gucci, fai mangia, c'è, fai manga. Poi mai come si va? Pace, sai, c'è, vedo, c'è, coco, c'è, ma con costa, costa, costa, sarà il primo verde che ha, si, te, te, si, cai, te, pensavo, ma c'è. Potrebbe, caliba, e una pizza, quella,

batti bre, aide Bosche dai na Bosche dai na Bosche le batti bre, aide Bosche dai na Bosche dai na Bosche le batti bre, aide Bosche dai na Bosche dai na Bosche le batti bre, aide Bosche dai na Bosche dai na Bosche le batti bre, aide Bosche dai na Bosche dai na Bosche le batti bre.